visto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.